poesia d'amore.

odore di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. E calma sul fondo del furore. Insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams

Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati è l'unica che non potrà più mentire.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

0: Once muddied and still the river runs. Red. All those ships that never sailed, the ones with their sea cocks open that light scuttle.
1: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

scienziati, nella mia vita di inventore. Ci sono stati tre grandi momenti nella mia vita di inventore.

batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne all'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso. E tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto. È una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

ولا الداخل

I want my tea, them bleu. I like my tea, them bleu.

Screaming in my

Ha!

Oops.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

thread, so delicate.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

camminare, andare, andare via, andare lontano. Mi vengono in mente due canzoni. Una è Poster, di Claudio Baglioni, 1975, un valzer ambientato in una metropolitana, in cui il protagonista, incastrato in una vita banale, fredda e sempre uguale, vede un manifesto con scritto «Vieni in Tunisia». «C'è un mare di velluto ed una palma, e tu che sogni di fuggire via», dice la canzone, per poi abbandonarsi a un lungo ritornello, in cui si alternano solo due parole, ripetute, lunghe, trascinate: andare lontano. L'altra è Samarcanda, di Roberto Vecchioni, 1977, e parla di un uomo che tenta di sfuggire alla morte, in una corsa infinita che però lo riporta sempre allo stesso punto, che è quello del suo inesorabile destino. Io questo senso di andare, questa pulsione irresistibile, la sento fin da bambino e l'associo invariabilmente ai tramonti. Mi è sempre piaciuto guardare i tramonti, il cielo che cambia in modo incredibilmente veloce, nuvole che arrivano e scompaiono, si stirano, si inarcano, mentre il sole scompone il panorama in mille colori diversi, ad un ritmo sempre crescente: arancione, rosso, giallo, verde e poi petrolio, viola, blu, nero, in una danza tridimensionale di profondità diverse, volumi che crescono e altri che svaniscono, mentre il confine tra terra e cielo diventa una silhouette che sembra ritagliata nel cartone. In quei momenti, quando tutti pensano a tornare a casa, chiudere le imposte e andare a dormire, dentro di me c'è sempre stata una spinta opposta.

partire, andare, incamminarmi, inseguire il sole nel suo viaggio, andare oltre per scoprire cosa c'è al di là di quell'ultimo orizzonte dove lo sguardo non riesce mai ad arrivare. Per me, bambino, ogni montagna nascondeva segreti meravigliosi, paesi misteriosi, campanili appena intravisti, castelli, strade che andavano ovunque, mentre io restavo lì ad aspettare l'arrivo di Venere e poi della notte. Chissà perché l'idea di partire la sera aveva per me un sapore tutto diverso, quello della fuga definitiva, del viaggio senza un ritorno programmato. Era un paradosso che obbligava il viaggiatore ad andare sempre avanti e non guardarsi indietro. Solo molti anni dopo avrei scoperto che quella pulsione aveva un nome, anzi, ne aveva diversi a seconda dei casi. Il più noto e romantico è sicuramente Wanderlust, una parola tedesca che mette insieme il viaggio, anzi il vagare, che è tipico dell'esplorazione senza mete e tragitti prefissati, con il desiderio. I tedeschi, che hanno una parola per tutto e spesso anche più di una, chiamano questa passione anche Fernweh, una specie di nostalgia inversa che si prova per i luoghi lontani invece che per quelli natii, e Reisefieber, che invece rappresenta la febbre, una sorta di malattia compulsiva che spinge le persone a viaggiare in modo quasi irresistibile. C'è anche un altro nome per la versione più patologica e dissociata di questa pulsione, un nome che sa più di cartella clinica che di diario di viaggio, ed è un nome che, come accade quasi sempre in questi casi, viene dal greco, dromomania. Dromos, infatti, in greco indica la corsa o il percorso, come nelle parole velodromo o sindrome. Ed è proprio questo la dromomania, una sindrome, un insieme di segni clinici che fanno lo stesso percorso, tracciando il quadro di una specifica condizione che in quel momento si decide essere patologica. Oggi dromomania è una parola quasi completamente dimenticata, anche in ambito psicologico e psichiatrico, ma tra il 1886 e il 1909 era il termine più in voga tra gli psichiatri francesi, che si appassionarono a questo nuovo fenomeno, la follia itinerante, la fuga incosciente, il delirio che cammina. E tutto nacque, come accadeva al tempo, da un singolo caso, di un singolo individuo. E il nome di quel singolo caso, del paziente zero, di quella che sarebbe diventata una breve ma iperbolica epidemia, era Jean-Albert Dadat.

Quella di Dada è una storia insieme malinconica e affascinante tra quelle che la medicina e la psichiatria ci raccontano. Una storia che non parla della follia claustrofobica a cui siamo abituati a pensare comunemente, quella che incatena l'individuo e lo sprofonda dentro se stesso. No, la storia di Jean Albert è completamente differente. Folie au voyage. Sentite come già dal nome in francese la sua sindrome suoni romantica e sognante, quasi a nascondere una storia non priva di sofferenza fisica e psicologica. Eppure, se si ha l'animo del viaggiatore, non si può non avvertire nella sua vicenda quella sensazione unica e del tutto particolare che ci fa guardare fuori dalle finestre delle nostre comode case desiderando di essere già là fuori, sulla strada, andando incontro a nuovi luoghi, città, paesi, foreste, panorami, cattedrali, nuvole e persone. Porta itineris dicitur longissima esse, dice Marco Terenzio Varrone nel primo libro del De Re Rustica. La porta, si dice, è la parte più lunga di un viaggio. E non credo che Varrone parli solo della porta di casa, ma di un'altra porta, che sta prima, quella che abbiamo nella testa. Partir, se mourir un peu, dice il poeta Arancourt, perché quando si parte è come se ci dividessimo in due persone diverse, una che va e una che resta, e per entrambe queste persone è come se l'altra non ci fosse più. Decidere di varcare quella soglia, quella del viaggio vero, non è come fare una scampagnata o una passeggiata al parco. In quei casi è come se un filo più o meno lungo ci legasse sempre al centro logistico della nostra esistenza, la nostra casa, in cui ritorneremo a breve. Partire davvero è una cosa un po' diversa, e anche se non stiamo andando in esilio perpetuo, il ritorno in questo caso scompare almeno temporaneamente dalla nostra equazione. Partire davvero significa tagliare quel filo, per poi forse riannodarlo più tardi, e non è una decisione facile come si può immaginare. D'altronde questo significa partire, dividere, e in origine si diceva partirsi, dividersi. E quella che parte è una parte di noi, appunto, mentre l'altra rimane. Il passato si separa dal futuro, la memoria dalla scoperta, la centralità dal movimento, l'abitudine dall'avventura. Il tranquillo scorrere continuo delle giornate casalinghe si spezza bruscamente. Le usuali frequentazioni si interrompono, anche il lavoro prende una pausa con i suoi orari consueti. Torneremo, certo, con nuove memorie, nuovi racconti, nuove esperienze, ma in qualche modo non saremo più gli stessi che sono partiti. Troveremo il nostro fantasma, che è rimasto a casa, e lo vedremo svanire tra i ricordi del nostro viaggio, come noi siamo svaniti per lui quando siamo partiti. Forse è un modo un po' troppo drammatico di concepire il viaggio, ma se lo interpretiamo come tale, non come una vacanza, uno spazio vuoto tra le nostre tediose abitudini, beh, allora forse non è così esagerato pensare che ci sia una sorta di separazione definitiva nella nostra vita nel momento in cui il nostro animo si predispone a lasciarsi quella porta alle spalle. Paolo Conte, nell'album Paris Milonga, 1981, canta «Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi», una strofa famosissima, eppure con qualcosa che rimane sempre avvolto dal mistero, un invito alla separazione da una vita per entrare in un'altra. Luoghi, musiche, fiori, uomini, cieli, l'intero passato di una donna e dall'altra parte un invito «Vieni via con me, entra in questo amore buio». Un altro tipo di casa, un altro tipo di porta, lo stesso tipo di viaggio. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck.

Come si conviene in un episodio dedicato ai viaggi, abbiamo divagato un po', ma ora torniamo in Francia. Torniamo alla fine del XIX secolo, torniamo a Jean-Albert Dada. Nasce a Bordeaux, l'anno è il 1960. Famiglia operaia, padre calzolaio, un uomo comune, severo, di cui sappiamo pochissimo. È un bambino timido, un po' introverso, che però va a scuola e impara un mestiere. Diventa un gazier, un operaio specializzato negli impianti a gas che dal 1875 illuminavano la città durante le ore notturne. Un lavoro duro ma qualificato, una vita come tante altre. Eppure sotto la superficie di una vita ordinaria comincia a manifestarsi in lui una sempre più spiccata vulnerabilità psicologica e fisica. Fin da piccolo Albert soffre di forti mal di testa, emicranie invalidanti e una spiccata tendenza alla malinconia. Ma l'elemento che più di tutti segnerà il suo destino è una profonda suggestionabilità. Dada è una tabula rasa emotiva, un uomo che assorbe gli stimoli esterni e i racconti di luoghi lontani come una spugna, fino a trasformarli in una specie di imperativo biologico. Intorno agli 8 anni, Albert subisce una brutta caduta da un albero, battendo violentemente la testa. Forse riporta delle lesioni cerebrali, forse no. La medicina del tempo non è in grado di stabilirlo con certezza. Qualche anno dopo, però, accade il primo episodio, apparentemente di poca importanza, che però scatena la sua prima reazione anomala. Albert perde un ombrello che il padre gli aveva affidato. Schiacciato dalla paura e dalla vergogna, terrorizzato dalla punizione e spinto forse dalle conseguenze neurologiche della sua caduta, il giovane Albert entra in crisi e scompare da Bordeaux per la prima volta nella sua vita. Lo ritrovano giorni dopo, a molti chilometri di distanza, in uno stato di semi-incoscienza e profonda stanchezza. Non sa spiegare perché sia scappato, né come abbia coperto quella distanza. Il padre lo punisce, pensando a un atto di codardia, incapacità di affrontare le responsabilità e ribellione adolescenziale. Non sa che quello è solo l'inizio di un ciclo inarrestabile di crisi e fughe che accompagnerà Jean-Albert Dada per tutta la vita. Crescendo, l'impulso a fuggire si fa più frequente e strutturato. Tra i 18 e i 20 anni Dada tenta di dare una direzione legittima a questa sua irrequietezza e si arruola nell'esercito francese. Crede che la vita militare, con i suoi spostamenti, possa placare quel vuoto interiore, ma è un tragico errore. Albert pensa che i vincoli e le costrizioni da cui cerca di fuggire siano nello spazio intorno a lui. Pensa che la porta che vuole varcare sia davvero quella della propria casa, ma la vera prigione da cui cerca di evadere è nella sua testa e l'ambiente militare non fa che rafforzare le sue mura con la disciplina e i regolamenti. Le diserzioni del giovane Albert diventano sempre più frequenti, ma non sono atti consapevoli di ribellione. Semplicemente, una mattina, Albert si alza e inizia a camminare. E cammina, cammina, cammina fino a superare i confini della caserma, i confini della città, i confini della regione. Siamo alla fine dell'Ottocento, l'epoca d'oro delle ferrovie europee. La rete ferroviaria si sta espandendo ovunque, collegando l'Europa in modo capillare. Per Albert le stazioni diventano magneti irresistibili. Spesso sale sui treni senza biglietto, nascondendosi nei vagoni merci o semplicemente camminando lungo i binari, usando le traversine di legno come una bussola infinita. Dove sta andando? Uno dei due Albert lo sa, l'altro no. Come avviene la partenza di Albert? Ce lo racconta lo psichiatra che studiò il suo caso. Ogni volta che è sulla soglia della sua porta, nella sua testa, Albert affronta la parte più dura del suo viaggio, o come lo chiamano i medici, il suo prodromo. Emicrania crescente, insopportabile, come se un fuoco si fosse acceso nella testa, oppressione al petto, ansia, e poi un'improvvisa idea fissa, un nome, una città, un luogo, un punto cardinale, l'urgenza di andare, muoversi, perché se la mente non può varcare quella soglia, allora lo farà il corpo. Può sembrare bizzarro, paradossale, ma a pensarci bene, non lo facciamo un po' tutti. Quando siamo nervosi, ansiosi, stressati, non iniziamo a camminare, magari avanti e indietro. Quando siamo al limite della sopportazione per qualcosa che ci opprime, non usciamo di casa per vagare un po' senza meta a schiarirci le idee, respirare, calmarci.
Quante volte il nostro corpo dà sfogo alla nostra mente, incastrata in vincoli, obblighi, regole, responsabilità, paure e frustrazioni, magari ridendo o mettendosi a cantare o a ballare o a prendere a pugni il cuscino, passare l'aspirapolvere, fare ginnastica. Lo stesso avviene per Albert, ma in forma estrema e patologica. Quando il prodromo raggiunge il suo punto di rottura, la sua coscienza si offusca ed Albert entra in uno stato di automatismo ambulatorio. Cammina, se ha i soldi per farlo, compra i biglietti per il treno, risponde alle domande dei passanti in modo apparentemente logico e coerente, ma in realtà è come se fosse sonnambulo. La sua mente cosciente si diparte, dividendosi e spegnendo la coscienza della sua personalità non itinerante. Compare l'Albert in viaggio, scompare quello incatenato nella sua vita quotidiana e ai traumi del passato. Il suo cervello, vulnerabile agli stati di alterazione, la sua mente ipersuggestionabile, il desiderio di evadere dalle sue ossessioni e da quelle della società, tutto contribuisce a trasformarlo e a fargli infrangere in modo estremo quella barriera che in altre persone, in altre condizioni, sarebbe rimasta solo una malinconica nostalgia per il sogno di andare via verso mete lontane e suggestive. La Francia di fine Ottocento è quella della Belle Époque, un nome romantico di ottimismo verso il futuro, pace e progresso, quella della Tour Eiffel, del cinematografo dei fratelli Lumière, dell'Orient Express e dei caffè concerto, ma anche quella delle disuguaglianze sociali profonde, del mal du siècle, la crisi dei grandi ideali che aveva gettato una intera generazione nella disillusione, nella noia e nell'inquietudine. L'avanzata industriale aveva creato una società sempre più ossessionata dall'ordine, dal controllo e dal lavoro produttivo, togliendo sempre più spazio alla dimensione spirituale ed emotiva delle persone comuni. Un uomo giovane e in salute, trovato a camminare senza meta per le campagne, era automaticamente catalogato come un vagabondo, un disertore sociale e un potenziale criminale. Anche Jean-Albert Dada venne arrestato decine di volte dalla gendarmerie per vagabondaggio e diserzione. A quel punto la polizia contattava le autorità di Bordeaux, dove i parenti e i datori di lavoro di Albert confermavano che si trattava di un onesto lavoratore e di un bravo ragazzo, un po' confuso a volte, che era fuggito senza cattive intenzioni. E ogni volta la polizia lo rispediva a casa a spese della famiglia o su qualche carrozza di quarta classe. Questo ciclo di arresti, umiliazioni e fatiche fisiche massacranti logorò profondamente il suo fisico e la sua salute mentale. Nella sua trance itinerante, Albert poteva camminare anche per 60-70 chilometri senza mai fermarsi, ritrovandosi poi distrutto con i piedi piagati e coperto di fango in luoghi sconosciuti senza un soldo in tasca. Non era certo un'esperienza invidiabile. Albert si sentiva posseduto da un demone incontrollabile che lo stava distruggendo e che gli impediva di vivere una vita normale, mentre la sua famiglia, disperata, considerava la sua misteriosa sofferenza come una dolorosa disgrazia economica e sociale da dover sopportare con rassegnazione. Fu per questo che a 26 anni Albert prese una decisione che rappresenta l'apice stesso della sua disperazione. Se non l'avesse presa, quella decisione, oggi non sapremmo nulla di lui. Sarebbe stato l'ennesimo vagabondo trovato morto in un fosso in qualche parte della campagna e il suo mistero sarebbe scomparso con lui. Ma non andò così. Nel 1886 Albert si presentò a piedi all'ospedale Saint-André di Bordeaux. Fondato originariamente nel XIV secolo e ampiamente ristrutturato nel corso dell'Ottocento, era una struttura monumentale, specchio della tipica sanità ottocentesca, un misto di carità cristiana e rigida scienza positivista. In questo ospedale convivevano i malati di ogni tipo, feriti, malati di tisi e nei reparti speciali i cosiddetti alienati. Alla fine dell'Ottocento la psichiatria stava vivendo una rivoluzione, cercando di staccarsi dalla vecchia idea che i pazzi fossero semplicemente da rinchiudere e tentando invece di studiare il cervello e la mente con metodi scientifici come la neurologia, ma anche tramite tecniche sperimentali in gran voga all'epoca, tra cui la più affascinante era sicuramente quella dell'ipnosi. Albert venne ricoverato nel reparto di medicina generale, ma la bizzarria del suo caso attirò immediatamente l'attenzione dei medici.
Ce n'era uno, in particolare, un giovane medico specializzando di 28 anni, solo due più di Albert, che fu in qualche modo l'incontro perfetto tra l'interesse scientifico e il caso clinico. Si chiamava Philippe Tissier e negli anni diventerà una figura straordinaria. Grande appassionato di sport, sarà uno dei padri fondatori dell'educazione fisica in Francia, ma soprattutto raccoglierà l'eredità del professor Albert Pitre, a sua volta discepolo di Jean-Martin Charcot, il re dell'ipnosi a Parigi, la cui fama influenzò decisamente anche il pensiero del giovane Sigmund Freud. Quando Tissier vede Albert nel suo letto d'ospedale, capisce subito di essere davanti ad un caso clinico unico al mondo. Albert, infatti, quando lo vede, piange disperatamente e gli dice: «Dottore, mi aiuti, non voglio più partire, voglio lavorare, avere una vita normale, ma qualcosa mi prende la testa e mi costringe a camminare». Il problema principale di Albert era l'amnesia. Ricordava l'inizio delle sue fughe e il traumatico risveglio, ma tutto ciò che accadeva nel mezzo, i mesi passati a camminare per l'Europa, era inghiottito dal buio. Tissier decise allora di usare lo strumento più potente e dibattuto dell'epoca, quello che i suoi maestri gli avevano indicato come la porta verso l'inconscio e il rimosso, l'ipnosi.

L'esperimento di sottoporre Jean-Albert Dada all'ipnosi ha un successo clamoroso. Non appena Albert viene fatto entrare in stato ipnotico, la sua mente si apre come una cassaforte. Sotto ipnosi, la seconda coscienza di Albert prende la parola e con una precisione cronologica impressionante comincia a raccontare al dottor Tissier i dettagli di tutti i suoi viaggi passati, le città visitate, i treni presi, le persone incontrate, persino i prezzi dei biglietti e il sapore dei cibi che aveva mangiato mentre era in stato di automatismo. Tissier assiste a qualcosa di mai visto prima. L'ipnosi non solo cura il malessere temporaneo di Albert, ma funge da registratore della memoria, rivelando che la mente di Dada aveva registrato ogni singolo passo, anche se l'Albert sveglio non poteva accedervi. Questo storico ricovero all'ospedale Saint-André segna la nascita ufficiale del caso clinico di Albert Dada. Tissier capisce che deve raccogliere tutto questo materiale per la sua tesi di dottorato, una tesi che scuoterà il mondo medico parigino, rispondendo alle inquietanti domande che segneranno il cammino della psicologia e della psicanalisi negli anni a venire. Possono coesistere diverse volontà all'interno di una singola persona? Siamo consci di tutto quello che accade nella nostra mente? Possiamo sempre controllare i nostri pensieri e il nostro comportamento? Le risposte vanno tutte nella direzione opposta al sentire dell'epoca, positivista e razionalista, suggerendo che la mente umana sia molto più complessa e caotica di quanto si fosse mai immaginato e soprattutto che il controllo delle pulsioni interiori non è qualcosa di interamente governabile e consapevole, e introducendo l'idea che la parte inconscia sia incredibilmente potente e in grado, se necessario, di scardinare la coscienza per agire al suo posto. Queste osservazioni mettono in dubbio concetti basilari della società umana, come la responsabilità individuale e lo stesso concetto di individuo. Quanti Albert ci sono? E chi è responsabile delle sue azioni quando è in stato di incoscienza? Come posso giudicare le azioni di una persona se questa persona potrebbe non esserne consapevole? Come posso conoscere il mio vicino di casa, il mio collega, mia moglie o mio marito se potenzialmente hanno in sé un'altra istanza sconosciuta pronta a prendere il controllo? Come posso fidarmi di qualcuno se lui stesso non è in grado di decidere interamente le sue azioni? Le rivelazioni del caso di Jean-Albert Dada pongono domande scomode, scomodissime, inquietanti e paradossali, che ancora oggi non hanno avuto delle risposte definitive. Anche perché quello che emerge dalle sessioni di ipnosi di Albert non è un caso che può essere liquidato come una breve amnesia, una momentanea perdita di controllo e di coscienza o un cedimento temporaneo delle funzioni cognitive. Non parliamo di brevi vagabondaggi intorno a Bordeaux, di un uomo instupidito da una botta in testa presa da piccolo, ma di una personalità alternativa, forte e organizzata, in grado di compiere un'epopea transcontinentale degna di un romanzo di Jules Verne, compiendo viaggi che richiedono abilità considerate fuori dalla portata di molte persone comuni, anche in stato di piena vigilanza e controllo di sé. Nel 1881, per esempio, Albert avverte l'inizio di una crisi sotto forma di emicrania mentre si trova a Valenciennes, nel nord della Francia. L'impulso lo coglie di sorpresa e prende il controllo. Albert cammina fino alla stazione, elude i controlli e sale su un treno. Da quel momento, per mesi, la sua coscienza si spegne ed è l'inizio di un viaggio incredibile. Albert attraversa il Belgio e la Germania, spingendosi sempre più ad est. Camminava lungo i binari che gli facevano da guida, mendicava un po' di pane per sostenersi e fece anche qualche piccolo lavoretto per guadagnare qualche spicciolo e poi ripartire. In questo modo Albert arrivò fino al confine dell'impero russo. Senza passaporto, in un'epoca di fortissime tensioni politiche, Albert attraversò la frontiera a piedi. Le autorità zariste, insospettite da questo straniero, che non parlava una parola di russo e che vagava senza una direzione precisa, lo arrestarono immediatamente con l'accusa di essere una spia nichilista. Il 13 marzo di quell'anno, d'altronde, lungo il canale Caterina a San Pietroburgo, la carrozza blindata dello zar era stata colpita da una prima bomba lanciata dal giovane Nikolai Rysakov.
Alessandro II era uscito dal mezzo incolume ma scosso per sincerarsi dei danni e dei feriti, ma in quel preciso istante un secondo attentatore, il polacco Ignazy Griniewski, si era avvicinato e aveva lanciato un secondo ordigno dritto ai piedi del sovrano, urlando «È troppo presto per ringraziare Dio!». Lo zar liberatore, che 20 anni prima aveva abolito la servitù della gleba, era morto poche ore dopo al Palazzo d'Inverno. La polizia russa era in stato di massima allerta e non ci andava leggero con le persone che non riusciva ad inquadrare, per cui Jean-Albert Dada venne sbattuto in prigione per 7 settimane. Sotto ipnosi ricordava il freddo terribile, le botte prese dai carcerieri e il cibo immangiabile. Alla fine, giudicato un pazzo innocuo, fu espulso e scortato dai gendarmi fino al confine con l'Austria. Da lì, a piedi, attraversò l'impero austro-ungarico, passò per la Germania e si svegliò, mesi dopo, a Parigi, con i piedi piegati e senza sapere come fosse finito lì. Un'altra volta l'idea fissa che si impossessò del suo cervello fu la parola Oriente. Albert partì da Bordeaux e iniziò a camminare verso sud-est. Attraversò l'intera Francia, superò le Alpi a piedi e arrivò in Italia. Sotto ipnosi descrisse a Tissier il suo passaggio per Torino, Milano e Venezia. A Venezia, attratto dal porto, riuscì ad imbarcarsi clandestinamente su una nave mercantile diretta in Turchia. Quando la nave attraccò a Costantinopoli, Albert scese e iniziò a vagare per i bazar della capitale ottomana. Anche qui il risveglio fu traumatico. La crisi svanì all'improvviso mentre si trovava all'interno di una moschea. Si guardò intorno, vide uomini con il turbante, sentì parlare una lingua incomprensibile e fu colto dal panico. Fortunatamente riuscì a trovare il consolato francese, dove fu trattato come un povero mentecatto e rispedito in Francia su una nave governativa. Non tutti i suoi viaggi erano così esotici, ma alcuni erano altrettanto estenuanti. Moltissime volte Albert scappava semplicemente verso Parigi. C'era qualcosa nella capitale che lo attraeva, la fama della Ville Lumière, il fatto che fosse il simbolo stesso del suo paese, difficile dirlo. Albert assorbiva in qualche modo i sogni altrui e nei sogni di molti abitanti di Bordeaux c'era sicuramente quello di visitare Parigi. Durante queste fughe Albert poteva coprire anche 70 km al giorno a piedi. Quando non aveva soldi per il treno, camminava finché le scarpe non si consumavano completamente, continuando poi a piedi scalzi, lasciando impronte di sangue sulle strade polverose della Francia. A Parigi si svegliava spesso nei giardini pubblici o sulle rive della Senna, affamato e tremante, prima di essere arrestato per l'ennesima volta dalla polizia parigina. Tissier si rese conto che Albert stava di fatto vivendo 2 vite parallele e che per la nascente scienza psicologica questo era un fenomeno tanto raro quanto prezioso. In un mondo che stava cercando di scoprire come funzionava la mente umana, un continente che la scienza non aveva mai esplorato, il caso di Albert poteva essere la chiave per scoprire l'Eldorado, la parte più segreta, nascosta e incontrollata dell'anima, quella che avrebbe spiegato e magari risolto gli eterni conflitti tra quello che vorremmo fare ed essere e quello che siamo e facciamo veramente. Nel 1887 Tissier pubblica la sua tesi di dottorato, tutta basata su Albert e sui viaggi inconsapevoli, recuperati tramite ipnosi, e non è una tesi qualsiasi. La storia cade nel mondo della psichiatria francese come una bomba. Già il titolo, L'alienato viaggiatore, attira l'attenzione dei più grandi luminari del tempo, mentre Albert diventa il paziente zero di una nuova, affascinante categoria clinica. Il lavoro di Tissier viene letto e discusso a Parigi dal famosissimo professor Jean-Martin Charcot alla clinica della Salpêtrière. Charcot e i suoi colleghi rimangono folgorati dalla storia di Albert. Per dare un nome scientifico a questo impulso irresistibile al movimento, i medici coniano vari termini: dromomania, automatismo ambulatorio e fughe isteriche. Quella che oggi chiameremmo dissociazione, per l'epoca è un fenomeno straordinario da esplorare in vitro su un paziente in carne ed ossa, l'esempio di una mente divisa in modo così chiaro e straordinario da non lasciare dubbi. La notizia si diffonde rapidamente e Albert diventa un caso da manuale. Nei congressi medici di Parigi, Londra e Berlino non si fa che parlare del fuggiasco di Bordeaux.
E la cosa più straordinaria è che quando il caso di Albert diventa pubblico e raggiunge i giornali, in tutta Europa comincia a verificarsi una vera e propria epidemia di fughe patologiche. Tra il 1888 e l'inizio del Novecento, decine di persone, soprattutto uomini della classe operaia, cominciano a presentarsi negli ospedali o essere arrestate dalla polizia raccontando la stessa identica storia di Albert. Attacchi di emicrania, blackout della coscienza e risvegli improvvisi a centinaia di chilometri da casa.

a Parigi viene studiato il caso di un uomo che in stato di incoscienza cammina fino a Brest. In Germania si registrano operai che si svegliano sui treni diretti in Svizzera. Anche l'Italia non fa eccezione. La tesi di Tissier, tradotta e ampiamente discussa, ad esempio sulla rivista sperimentale di Freniatria, desta una vivissima impressione, ma prende una piega del tutto particolare, legata alla scuola di pensiero che dominava la nostra psichiatria in quel momento, ossia l'antropologia criminale. Il primo grande scienziato italiano a occuparsi attivamente di Albert Dada fu Cesare Lombroso, il celebre e controverso medico torinese convinto che la criminalità e la follia fossero scritte nei tratti somatici e nella biologia delle persone. Lombroso citò esplicitamente Albert Dada nei suoi scritti. Per lui, la dromomania di Albert non era solo una isteria, come dicevano i francesi, ma una forma di epilessia larvata o un segno di degenerazione atavica, per usare la sua definizione esatta. Secondo la scuola lombrosiana, l'impulso irresistibile a camminare e fuggire era un ritorno inconscio allo stato nomade dei nostri antenati primitivi. Se l'uomo moderno doveva essere stanziale, ordinato e legato alla fabbrica o all'ufficio, il dromomane era un fossile vivente biologico che non riusciva a frenare l'istinto ancestrale del cacciatore-raccoglitore. Sulla scia del caso francese, anche nei manicomi italiani iniziarono a essere diagnosticati decine di casi di dromomania e automatismo ambulatorio. Più che emulatori o persone suggestionate dal caso, è probabile che queste persone avessero queste sindromi anche prima, ma in mancanza di una chiave interpretativa venivano etichettati come episodi di vagabondaggio che scomparivano nelle trame dei manicomi e delle galere. Dopo il caso di Jean-Albert Dada, invece, questi casi ottennero la cosa più difficile nella grande macchina dell'igiene mentale ottocentesca. Ottennero attenzione. Uno dei casi più documentati riguardò un giovane artigiano milanese. L'uomo, dopo violenti attacchi di emicrania, usciva dalla sua bottega in stato di trance. Venne ritrovato settimane dopo a vagare nelle campagne vicino a Napoli, convinto di trovarsi ancora in Lombardia. Sotto ipnosi i medici notarono che aveva acquistato i biglietti del treno e risposto ai controllori con assoluta naturalezza, pur non avendo alcuna memoria cosciente del viaggio. Anche il manicomio di San Lazzaro a Reggio Emilia, uno dei centri psichiatrici più avanzati d'Italia, registrò diversi pazienti affetti da follia del viaggio, tra questi un operaio emiliano che scappava periodicamente verso la Svizzera o l'Austria a piedi lungo le linee ferroviarie, svegliandosi solo quando i gendarmi di frontiera lo arrestavano per mancanza di documenti. All'inizio del Novecento, poi, uno dei padri della psichiatria italiana, Augusto Tanzi, inserì ufficialmente queste forme di impulso patologico, la dromomania, insieme alla cleptomania e alla dipsomania, cioè l'impulso a bere alcolici, all'interno delle grandi sindromi periodiche della mente, cercando di ripulire la diagnosi dalle esagerazioni lombrosiane e trattandole come vere e proprie nevrosi ossessive. Ma le questioni non erano solo relative all'ambito psichiatrico. La questione di Jean-Albert Dada poneva anche seri interrogatori in ambito legale e giuridico. Il codice Zanardelli, introdotto come nuovo codice penale italiano nel 1889, puniva severamente il vagabondaggio, ma la scoperta della dromomania mise in crisi i tribunali italiani. Quando la polizia arrestava un uomo che vagava per le campagne del sud provenendo dal nord, si trattava di un delinquente fannullone, quindi un vagabondo, o di un malato di mente che meritava l'ospedale psichiatrico? Gli psichiatri italiani usarono il caso di Albert Dada come scudo legale, dimostrarono che molti presunti vagabondi erano in realtà persone colpite da automatismo ambulatorio, riducendo così le condanne al carcere e aumentando i ricoveri terapeutici. Questa incredibile epidemia di viaggiatori folli in Europa e in Italia ebbe però, come spesso accade ai fenomeni dall'impetuosa popolarità, una fine tanto brusca quanto misteriosa, una fine che coincise anche con la malinconica scomparsa del suo paziente più celebre, lo stesso Jean-Albert Dada.

Con il passare degli anni, il corpo di Albert cominciò a cedere sotto il peso degli impressionanti sforzi fisici a cui era stato sottoposto. Le sue non erano camminate salutari, ma marce forzate di giorni e giorni senza cibo né sonno regolari. L'ipnosi del dottor Tissier, che all'inizio sembrava fare miracoli, perse progressivamente efficacia. Le crisi si fecero meno epiche, ma più logoranti. Albert non aveva più le forze per raggiungere la Russia o Costantinopoli, ma continuava a sparire da Bordeaux per brevi e dolorose fughe nelle campagne circostanti, svegliandosi nei fossi, bagnato dalla pioggia e tremante. La sua vita familiare ne uscì distrutta. Nonostante l'affetto profondo per la moglie e la figlia, la costante minaccia della sua scomparsa rese la quotidianità di una vita normale del tutto impossibile. Albert Dada si spense nei primi anni del Novecento, qualcuno dice nel 1907, non ancora cinquantenne, consumato dalle emicranie e dall'esaurimento fisico. Pochi anni dopo la sua morte, anche la dromomania scomparve del tutto dai manuali di medicina e quella che sembrava un'epidemia travolgente in tutta Europa si estinse nel giro di un decennio. Il filosofo e storico della scienza Ian Hacking, che ha studiato a fondo il caso di Jean-Albert Dada, sostiene che il fenomeno ci fu e fu reale, ma come tutte le isterie di massa era condizionato ad una serie di elementi tipici e contingenti di un periodo storico e sociale molto preciso. La novità del treno e l'ossessione dei viaggi della Belle Époque, per esempio, fornivano materiale suggestivo per indirizzare l'immaginario collettivo verso un tipo di comportamento che ricalcava in qualche modo una pressione sociale e mediatica tipica di quegli anni. La transizione verso una società industriale ultra regolamentata, poi, aveva creato in alcune menti più fragili e insieme più refrattarie al condizionamento il bisogno inconscio di una valvola di sfogo che le riportasse nella dimensione della libertà assoluta e selvaggia del vagabondaggio solitario. E infine, l'isteria stessa dei medici, suggestionati dal caso clinico più famoso del tempo, forse spinse molti di loro a voler collezionare casi simili da appuntare nel proprio curriculum professionale, anche se magari erano necessarie un po' di forzature. Con l'arrivo del Novecento la psichiatria cambiò pelle per sempre. Sigmund Freud introdusse la psicanalisi, spingendo i medici a cercare le cause dei traumi nel profondo della psiche e nell'infanzia, anziché catalogare i sintomi fisici. Al tempo stesso, l'introduzione di passaporti più rigidi, confini sorvegliati e l'avvento della Prima Guerra Mondiale resero materialmente impossibile a chiunque viaggiare per l'Europa in stato di trance senza essere arrestato o fermato immediatamente. Oggi, nella moderna classificazione dei disturbi mentali, la dromomania non esiste più come diagnosi autonoma, ma viene inquadrata all'interno dei disturbi dissociativi, in particolare sotto il termine di fuga dissociativa, uno stato in cui una persona, sopraffatta da un forte stress o da un trauma, perde temporaneamente la propria identità e compie un viaggio improvviso e inaspettato. Anche oggi, comunque, l'interpretazione di questi comportamenti soffre di gravi pregiudizi culturali. La società stanziale occidentale li identifica sempre come delle fughe da una presunta normalità stabile, ma chissà se davvero la nostra natura e la natura di tutti noi è quella di avere una residenza, o è più orientata, almeno per qualcuno, verso il nomadismo più libero e anarchico di chi è senza fissa dimora. Jean-Albert Dada non è stato un impostore e nemmeno un vagabondo comune. È stato un uomo fragile, intrappolato in un'epoca che correva forse troppo veloce per lui, la cui mente ha scelto la fuga come unico modo per proteggersi da un dolore interiore che non riusciva a spiegare a voce, un dolore che aveva la necessità di trasformarsi in un sintomo per emergere dall'ignoto e darsi un volto. Venne sepolto a Bordeaux, la città da cui aveva cercato disperatamente di scappare per tutta la vita e in cui alla fine il destino lo trattenne per sempre, anche se ci piace pensare che dopo una vita in fuga, in questo modo Albert possa aver trovato un luogo immobile in cui riposare. Oppure no, chissà, magari la sua anima e il suo fantasma si sdoppiarono per l'ultima volta e una parte di lui sta ancora vagando, silenziosa e inarrestabile, per le vie d'Europa e del mondo intero.

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

Speranza. Corazón, mi corazón.

0: Einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

beautiful day. It is a new day. We are together.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè è uno è tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. Ma la parola stessa tarocco sembra voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
1: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

Bravo Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

like an empty fire, like your desire.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: di...
1: Una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè uno è tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. La parola stessa tarocco sembra voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti, in diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

Yeah.

Grazie.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Connor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.